Sono le 4:57 di un mattino d'estate. Nello spazio, la prima orma di piede.

grande che la sfiori con le mani, lentamente, lentamente si allontana e si arrotola nel cielo, è un gomitolo di lana.